sul selciato, una marcia nel giorno, un passo nella notte, e la mia antica dimora, e il mio santuario.

Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabo nuzzaro a te togli. Me gogni nema a pizza teve, e vi siamo gomma la sente dreive. Vi siamo bulci, vi siamo temete, vi siamo cioccolato e borna beru serete. Chi ci tagnara, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mosca terre. E sti c'è vi siamo gomma, vi siamo gomma, le testi c'è vi siamo gomma. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, tenjuk oranja. E vi sem moga mala bačka, tmega boranja. Vi sem morčit, vi sem korčit. E vi sem kerašit, ke se iga bočit. Vi sem ket buva.